vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Actualité locale, bon plan sortie. Tu es sur Prune 92 FM.
2: Yeah.